0: sempre sale sentinelle, il principe, il principe, il principe.
1: A diario.